0: La signora è partita. La tente va un calese e sulla via già corre di Parigi. Anina pure prima di le spariva.
1: Il so ti calma.
0: Che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni avere.

0: Qualcuno nel giardino chiederà
1: il signor Chenmon.
0: Sania,
1: una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso a raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio, Alfredo,

0: Streaming on Discover Classical is sponsored by the Bach Society of Dayton.
1: In stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso a lui svelato, egli a voi tornerà per suo perdono, io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenir migliore, Giorgio Germone.

Gli spasimi del dolore in me rinasce, macita insolito vigore.